0: se strozza,
1: si bella,
0: strozza,
1: si bella,
0: chi n'hai scapito,
1: va via,
0: si se, si smude,
1: va via,
0: sole, ci pobre, ci pide,
1: va via, ma come paese, povera,
0: cerca il tuo mistero,
1: va via, va via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccia la mia, va via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei interi sono occupati,
2: qui bastano i falsi in chigi,

0: capoccia, ostinata tua capoccia,
1: son ben duri degli enimmi di turanno.
0: Dunque fa saluto a tutti,
1: parca ai monti, parca.

noi si sogna e parlato da formicola di lanterne riserve di soldati udite il gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di pechino.

0: porta, a che la morte grida, il nome, il nome, il sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che c'è.